0: Desde la ciudad de Rosario, transmite Vintage 94.1.
1: En útiles escolares, ¿dónde encontrás los mejores productos al mejor precio? En Lader. Lader, la librería más grande de la ciudad.
2: Para sentirse como en casa. Living Residence. Departamentos temporarios totalmente equipados con servicio de hotelería. Ideales para ejecutivos, empresas y familias. Visítenos. En 3 de febrero 2505, esquina Pueyrredón. Teléfono 530-1717. O en nuestra web www.livingresidence.com.
3: Viernes 7 de agosto. Soy Ale Mota y les cuento que voy a estar junto a los AR, los Country Line Dance, con buena música, con ganas de divertirnos y, por supuesto, de bailar, bailar y bailar.
4: Nos vamos a ver.
3: ¿Dónde es esto?
4: En el Bar El Cairo, Sarmiento y Santa Fe, esquina Fontana Rosa Serrat.
3: Viernes 7 de agosto, 20:30 horas, los AR Country Line Dance. Nos van a hacer divertir, nos van a hacer bailar y yo también te voy a hacer bailar.
4: Prepárate. Reservas. WhatsApp 341-560-4146. Invita M90 Vintage 941.
5: En Lader encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
6: Asegúrate totalmente. Gabriel Drusin, productor asesor de seguros. Consultanos al 341-718-9306. Nuestro mail, gaseguros23@gmail.com.
7: ASEC Propiedades. Somos un equipo de personas dedicado a brindar a nuestros clientes un servicio profesional y especializado, estando siempre a la vanguardia del mercado inmobiliario. ASECPropiedades.com 341-527-3855 341-597-4537.
4: Somos Vintage. Vintage 94.1. El mix perfecto.
8: Amici miei, amiche mie, bentornati sul canale YouTube della Storia della Dance. A grandissima richiesta facciamo le top annuali anche degli anni 80. Lo so che, insomma, in tanti che mi seguono sulla pagina della Storia della Dance aspettavano questo momento. Io in realtà l'avevo promesso, sono la mia musica, diciamo che sono più gli anni 90-2000, però ci sono delle perle incontaminate che è giusto e doveroso ricordare. Questi sono i 20 dischi più ballati in Italia nel 1980. Attenzione, in maniera principale sarà tutta musica internazionale, cioè proprio i pezzi che si ballavano. Ho evitato di mettere le cose italiane che meriterebbero una classifica a parte. Come cose italiane, tra virgolette, insomma, sono tutti quei pezzi che in realtà andavano per la maggiore, magari in radio o da altre parti, però non è che si ballavano proprio in discoteca. 1980, iniziamo al numero 20, le Sister Sledge.

ripresa anche negli anni 90-2000 da Billy Webb insieme a Chris Willis con Supersonic e dei Triple X con Feel the Same. E perché questa? Prima erano i Triple X con Feel the Same, eh? La classifica dei 20 dischi più ballati 1980. Senti se ti ricorda qualcosa. Non è la strofa di I Don't Wanna Be a Star? Arrivava proprio da qui Geraldine Hunt. Numero 16, Kool & the Gang, Let's Celebrate.

dura 8 minuti, ma non ti stanca mai. È un continuo divenire, è un continuo aumentare.

Give me the night. All night. All right. Numero 9. Eh sì, può mica mancare lui. Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Ripresa anche da Mr. On e Jungle Brothers negli anni 90. Questa è ripresa tuttora dall'America. Lip Sync. Funky Town.

Ocean, da cui appunto è stata presa Crying at the Discotheque, probabilmente già lo sapevate. Questa si chiama Space Art. Stiamo entrando in top 5. A numero 5 c'è un disco che non è dance assolutamente, come tutti gli altri negli anni 80 non si può parlare di dance, ma era ballatissimo. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Vabbè, tuttora questa è una perla proprio della musica in generale.

0: al numero 1, il disco più venduto in Italia, il più ballato con un video orribile, era questo qui. Video Kill the Radio Stars. Sicuramente non il video dei The Buggles, credo che sia il più brutto della storia, però magari a qualcuno piace, attenzione, non vorrei offendere nessuno. Era proprio questa la situazione in Italia nel 1980. Li faccio tutti a questo punto, 81 e 82, che ho racchiuso in 10 e 10, perché certe volte è anche un pochettino difficoltoso trovare poi i brani ballati, soprattutto negli anni di passaggio. Vabbè amici, che vi devo dire, grazie per essere stati qui con me e un abbraccio, seguite anche gli shorts dove pubblicamente, anzi costantemente più che pubblicamente, pubblico gli shorts degli anni 90, quindi mi raccomando anche lì, un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: Vintage, what else? Somos Vintage.